Zeko kano karirimbo kaza kuba kariko karabaryohera. Ndi mukuri kibiganu gisamirizi indundi kirtsire. Nari numana nibice bibiri. 99 99.

0: giriritso la chiesa.
1: Da così mi recane?
0: A salire in bo'. A dosa chimo e chimo.
1: Chimo e chimo e.
0: Come la come rimane nato?
1: Sawa sawa, ricatua chiro ni mnuanyi kumurunga. Hello!
2: Mwana kongole.